0: Oremos. Deus, qui populis tuis indulgentia consulis et amore dominaris, da spiritum sapientiae intercedente Beato Gregorio Papa, quibus dedisti regimen discipline, ut de profecto sanctarum ovium fiant gaudia aeterna pastorum, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Verbum Domini, Deo
0: Deo
1: gratias.
0: gratias.
1: Domini est terra et te plenitudo eius. Domini
0: Domini
1: est
0: est terra
1: terra et
0: et
1: te plenitudo
0: plenitudo
1: eius.
0: eius.
1: Domini est terra et te plenitudo eius. Orbis terrarum et qui habitant in eo, quia ipse super maria fundabit eum, et super flumina firmabit eum.
0: Domini
1: Domini est
0: est terra
1: terra et
0: et plenitudo
1: plenitudo
0: eius.
1: eius. Quis ascendet in monte Domini, aut quis stabit in loco sancto eius. Innocens manibus et mundo corde, qui non accepit in vanum nomen eius. Domini
0: Domini
1: est
0: est terra
1: terra et
0: et
1: te
0: plenitudo
1: plenitudo
0: eius.
1: eius. Hic accipet benedictionem ad Domino et justificationem ad Deo salutari suo. Ecce est generatio querentium eum, querentium facem Dei Jacob.
0: Domini
1: Domini
0: est
1: est
0: terra
1: terra
0: et
1: et te
0: plenitudo
1: plenitudo
0: eius.
1: eius.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna.

0: Gregorius presul implebat, actu quicquid sermone docebat, ut esset exemplum mystica verba loquens.
1: Animas nostras ad Dominum et Salvatorem nostrum per grati devemus, qui benedicit populum suum in omni benedictione spiritali et cum devotione rogemus, benedic populum tuum, Domine.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Custodisci, Dio misericordioso, il nostro Papa Francesco e i nostri Vescovi. Dona loro serenità e salute.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Proteggi il nostro Paese. Fa che progredisca nella giustizia e nella pace.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Convoca i figli di Dio intorno alla tua mensa, fa che anime buone e generose ti seguano nella via della castità, povertà e obbedienza.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Conferma nel santo proposito le vergini a te consacrate, perché ti servano con animo ardente e fedele.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Dona il riposo eterno ai nostri fratelli. Fa che li sentiamo vicini a noi nella comunione dei santi.
2: Benedic

Alelo. Bakusanka ni badi basanka ni bakudila ni badi badila. Mujugondo echi jama shintulu kamanene. Eklesia mu biki di bwe baku di fila ni mwendo mosso. Baku sa jela muntu ni baku longi shabantu mosso. Wasi Kristo ki udi mwi kalanjila bulelela ni moyo. Kuni mwa mulubu e u turitulu mbadi mwa kanda watatu wa pon santo leon. Magnifica humanitas. Mochi tuta cissato. Désarmer l'intelligence artificielle. Ani kupa tula menji abbiamo mo bupika buon vita. Le lun vita gayena amu e abingoma ani e ammasolaito. Vita idika bidimu malu a lupitu toni mu malu a di mania. Kupa tula menji abbiamo mo vita. Nkuko sanshinga ili panka ci parliamo e va di babilombola. Kulanga non vita bua kusungi di la menji abbiamo kinku ci abbiamo to. Apo nkwenza mo ito monso bua abbiamo Kabianga chi mabawa muntuto. Umusombele senda ani musongi wa mpingu. Kumpela kwa kukwa tamudimu udiwe la menshi pa bui mpene bobi. Nanga nanga pa malu mempe ani valera adi emosu kumanisha bantu. Kemu di lelo menshi babiamu babi kidibu ipo akwikala. Kwele menshi bimpe pa malu amoshinga adi bo basu kwa mbulishina u bantu. Kumpela kwa kwenze biamu pine. Njuka yena mudizaba ni toa muto. Ani mo shindo mobi uto di tukata mo diamo ni tuine tuamo e tuto. Njuu idi mo di la menzine bionso bi dobbiamo bienza mbimpe. Fili gilo. Ne ci diamo che lo abbiamo, le lo vanto ba buoni, ba di bella menzine. Qui cala bimpe, in qui cala ne vinto bia buoni. In cui ci muna masama onso, ne qui cala ni buco che scibo a malo onso. Mo shindo e o muntu udi upo moio ne udi ci fukibua, ci di ne di genga di abbi fukibua bi quabo. Udi tangela bu ewo udi ni buko ke shibu akule pe shamatuko ende. E udi ni buko ke shibu akwenza sombelo ende chonso ti de moswe. Muntu ke namo menjin kaya oto. Apo muntu udi kabili dinanga moyo alusi.

0: Quello che rimane è Ecclesia, mo bi chi di poi va cu di fila ni mende mosso, va cu sa gela monto ni va cu longi se bantu mosso, va se Cristo chi udi mo i calangi la bulele la ni moio. Quindi mo qua mo lobo e o tu di tu non va dire mo che andava tato va pon santo leo, magnifica humanitas, mo ci tu perci santo, disarmé l'intelligenza artificielle, ani cu patu la mengi abbiamo mo bu pica buon vita. Le non vite gaiena amo e abingoma ani e ammasolaito. Vite idica bidimo malo a lopetu tonimo malo a di mania. Cupa tu la mengi abbiamo mon vita. Un cuco sancinga ili panca ci paghiamo e va di babilombola. Culanga non vita, boa cusun di la mengi abbiamo, chin cuci abbiamo to. Apo un quenzamo e tomosso, boa abbiamo, cabianga ci mabawa mon tutto. Umo son belensenda ani mo soni wampimu. Kumpela kwa kukwa tamu dimo udiwe la menji pa buin pene bobi. Nanga nanga pa malo mempe ani valera adi emosu kumanisha bantu. Kemo di lelo benji babiamo babi kidi poi po kwi kala. Kwele menji bimpe pa malo amoshinga adi bo basso kuma kwa mbulishina o bantu. Kumpela kwa kwenze biamo pine. Njuka yena mudizaba ni tuamu to. Ani momo shindo mobi uto di tukwa tamu dimo ni tuine tuamu etuto. In giuridi, mudela menzine, bion subito, abbiamo benza, bimpe. Filegilo, ne scidiamo che lo abbiamo, le lo vanto babboni, badebe le menzine, qui cala bimpe, in qui cala ne vinto babboni, in cui c'è una massama onso, ne qui cala ne buco che scibo amalo onso. Moscendo e o monto udio pomoio ne udicio fuchibua, ci di ne disegna di abbi fuchibua biquabo. Udi uditagna la bu e o udini buco che scibo a quelle pesciamatuco ende. E udini buco che scibo a quenza son veloende cionso ti di mosse. Monto che namo mengin cagliauto. Apo monto udica di nanga, moio allosi, udica di budisile a monaco. Picala mengi manga tomapo onso mo son velo a monto. Biquabo bitu per capicene li moshingato. Bilibila viaccia nanna. Biamomo me, picala buon fumo, guabiamo, buanga temabo onso. Maluma qua buon scacene ni mabato. Buon abilitato, buon santo, Jean-Paul Mubidi. Ciao Bushua, ne mengi abbiamo, ma scinto le lenzo un velo, a monto mubito più bionso anni. Mengi abbiamo, ma le scemonto mubite buacane anni. Picale di andamo ne di dine e ioa, nanku tu di, ma qua che di la mengi a bucinto, ci dici pa canson velo a monto. Bumo son bele banaba Israele, bibba che ci menga, c'ha Gerusalemme. Cade pica la buon fumo ba menji, bu pite kumpala ni moyo wa buntu ujimija buin po buaro. Diba edi, tudi mua kwamba ne, tudi mucugondo chaba di bibaka kalei ka babelle. Capite bule, capite buimpe. Apo kaka ini moshinga, kaka ini bu muntu to. Kude lankonko, panshi di mukilo mukiamu pio abbiamo, kude lankonko pabune me bua moyo uetu. Bualo mushindo utu dituku ba malanda etu. Ni modimo ueto, ni maluma quabo onso, udiu leseci di moio ueto. Picala moio ueto muto, che abbiamo subito di tuenza bi di pitoche. Bualo di nanga di toche se moio ueto, che di tulombola. Cade picala moio ueto mufiche, bidu di tuenza bi di cuba, quenza langana bibi. Tatui di apa, tono gingila di teleci di lenga di andongo moia tuli ombo tua Vatican. Ueno Jean-Pierre Calonissamo nina Radio Vatican.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.